serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio